Ma è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa che è stata una cosa